0: che per.
1: Oh, Dima, Dima, Dima, po'.
0: Però fui in
1: Dima, ta po', Dima.
0: Versione.
1: Dima, ta shomea oti, nakhon? Shave me li ravaka.
0: Membrukhasti al verte.
1: Dima, ta lo rotze sader li date im abat shelkha?